sé la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figaro.

Ma non capite? Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, pur resto. Via da poso non ha, dice un grappetto rapento. Vuol fare testamento, portate su con voi le bene.